0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: con Bricola, sono le 9 in punto.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono

0: indipendenti operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: canzone praticamente, questa qua nuova di Somber, si chiama My Body Isn't Ready, ovvero il mio corpo non è pronto, il mio corpo non è più pronto per fare niente. La vecchiaia, ragazzi, che avanza, no, così la vedi,
1: arriva, ti arriva in faccia, sei una giovincella.
0: Ed è proprio di questo che stiamo per parlare, vero?
1: Hai fatto un assist al bacio, perché parliamo di questo studio svedese che ha analizzato lo sviluppo fisico di più generazioni nell'arco di quasi 50 anni, quindi una bella forbice. Ebbene, il picco della forza fisica, secondo questo studio, è tra i 26 e i 36 anni. E fin qui direi che hanno scoperto un po' l'acqua calda, si sa, insomma, che a cavallo tra i 20 e i 30 anni c'è il top della forma. Il declino, inteso anche come perdita proprio di forza fisica, al di là di quello che può essere il declino, il degrado estetico, fisico, eccetera, eccetera, inizia gradualmente poco prima dei 40 anni e poi accelera ovviamente con l'incedere dell'età. E allora vi chiediamo, ragazzacci e ragazzacce che non siete altro, voi che avete in particolare superato la quarantina, ci siamo un po' tutti, o comunque la gran parte anche di chi ci ascolta, che cosa avete di meno, ma anche di più, rispetto a quando avevate 25-30 anni, nel fior della vostra esistenza?
0: Io, se potessi tornare indietro, tornerei tra i 40 e i 45, comunque non tra i 26 e i 36, se devo essere sincera. Era un periodo in cui ero carica a pallettoni, in forma smagliante. Sì, in forma smagliante. No, 40-45 è stato il mio periodo migliore. Tu che cos'hai di più o di meno, Patrizio?
1: Beh, pazienza sicuramente. Pazienza, ecco. Sì, esperienza e d'altra parte l'esperienza, insomma, è maturata. Ho meno soldi rispetto a prima, perché una volta con la lira si guadagnava di più, è vero. E poi, ho meno forza, ho più acciacchi. tutta sta robetta qua.
0: No, mi ricordo che mi è capitato di fare magari questo orario in passato, in altre situazioni, molto spesso facendo la DJ, quindi andando a suonare, mi capitava di arrivare in dritto. Cioè, nel senso, dalla serata prendi l'aereo, atterri, vai a lavorare, vai in radio
1: a fare adesso, il programma. Prova a farlo adesso, il dritto.
0: Sì, adesso, ieri ho fatto mezzanotte perché la Spagna è finita alle 11, cioè ragazzi, vabbè.
2: Ciaone proprio.
0: Esatto. E lì, insomma, è l'età, no? Non conta la forma fisica, l'allenamento, le cose, eccetera. È proprio l'età che non ti consente più di fare queste cose. Certo. Tu invece, Sergio?
2: Io faccio fatica a voltare pagina, ma non nella vita, proprio a prendere un quaderno.
0: Proprio voltare
1: la forza nei polpastrelli.
2: Già sui giornali faccio fatica. E poi,
0: guarda, se riesci a sollevare il libro e a sbatacchiarlo un po', si gira da sola.
2: È vero.
0: Però fai più fatica.
2: Sì,
0: lo sbatacchio è faticoso. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori. 393 4

0: che mi hanno riacceso, mi ha riacceso questa canzone I Don't Feel Like Dancing di She's So Sister. Era il 2006, l'abbiamo riascoltata su Radio Number Ones. Radio Number Ones. Come dice il nostro amico Omar D'Aberzo, si parla di vecchiaia. È vero?
1: Sì, si parla, no, di vecchiaia, nel senso che cosa è cambiato rispetto al picco, insomma, della forza fisica tra i 26 e i 36 anni, secondo questo studio svedese. Che cosa vi manca e che cosa avete di più rispetto a quella fascia d'età, insomma, che sembrava così tanto fluida.
0: Comunque più o meno tutti siamo sulla stessa linea.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, io ammetto che devo essere d'accordo con la Doriani, perché dai 35 ai 45 anni credo di essere stato il mio periodo migliore, secondo me. Poi cosa ho di più che cosa ho di meno da quando ero giovane, tra virgolette, ma forse cosa ho di più è la saggezza, sia nel lavoro che nella vita. Che cosa ho di meno? La pazienza. Se ti devo mandare a fare, ti mando a fare subito. A 56 anni non so più neanche a pensare se sei un dirigente, se sei un capo, se sei un imprenditore, se sei un mio fornitore. Se ti devo mandare, ti mando. Ma senza passare dal via, proprio.
1: Sì, come amore.
2: Fabio da Monza.
0: Ciao Fabio da Monza, è vero, è vero. Sì, c'è anche dell'incoscienza in tutto questo, perché poi non puoi farlo. Nel senso che, per assurdo, a 25 anni mandi a fare, come dice lui, un capo e un altro lavoro lo trovi tranquillamente. A 56
3: è
0: già più difficilotto, no? Ciao, la forza fisica è sempre quella poca, però oggi ho più esperienza e sicuramente più capelli bianchi. Buona giornata.
1: Eccolo, ci sta.
3: Non cambierei niente, vi dico solo che 15 giorni fa, a 55 anni, ho fatto la Sportful Dolomiti Race. 203 km in bici sulle Dolomiti con dislivello di 5000 metri.
1: Ragazzi, qui standing ovation a manetta, eh.
3: Mamma mia.
1: Aspetta, 55 anni, bello arzillo il nostro.
0: Allora, 20 km di camminata con i cani e percorsi difficoltosi me li scordo sempre di più, che man mano che passano gli anni, ma in realtà fino all'anno scorso la fatica la facevo. Ne ho 59.
1: Ci sta, con i cani,
3: ai cani ha attaccato la slitta e si fa tirare.
1: certo.
0: In effetti la cosa proprio che a me rende un po' triste non avere più la forza fisica, appunto, per fare queste cose qua, no? Poi per il resto le rughe chi se ne frega, le cammini.

0: sulle mani, copricola, abracadabra.
1: Vado in Calabria, vado
2: no,
1: in Calabria.
2: Vado in Calabria, dai.
0: Vado in Calabria, ullala. Che bello. Nessuno ha detto Calabria per le vacanze prima, eh? Nessuno che va in Calabria a mangiare la buia.
1: Non ce la fanno.
0: E non lo so, è un po' lontana forse. Abracadabra Lady Gaga su Radio Number One, sono le 9:20, a tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno da Meteopat. Un saluto, un caldo saluto verrebbe da aggiungere. Sì, alle Meteopattine Canarie, capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, questo nuovo, robusto, caldo anticiclone sì, subtropicale, c'è la caldazza, che si sta rafforzando sull'Europa occidentale, allungandosi dalla penisola iberica, dove tra l'altro sta già portando temperature vicine ai 40 gradi in Andalusia, fin verso le isole britanniche. E nel corso dei prossimi giorni questo robusto anticiclone si spingerà gradualmente anche sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, tornando così ad abbracciare anche la nostra penisola. Ne conseguirà un tempo in larga parte soleggiato da nord a sud dello stivale, anche se potrebbe essere disturbato localmente dalla formazione di improvvisi temporali scrosci di pioggia. Potrebbe accadere anche questo, in particolare da giovedì in poi, giovedì e venerdì in particolare, specie nel corso del pomeriggio e nelle prime ore serali. Per quanto riguarda però le prossime 48 ore, direi che il caldo sarà il grande protagonista, con valori anche di 37-38 gradi in Val Padana. Facciamo pure suonare le campane a festa, però fa caldo, Antò, fa caldo. È tutto, ragazzacci.

0: Funk di Stefano Gabbani, no, Francesco Gabbani, Stefano Gabbani. Ho fatto un mashup tra Stefano Gabbani di Dolce Gabbani e Francesco Gabbani di Francesco Gabbani. Va bene, bene così, bene così. Questa è la combricola di Radio Number One. Sono le 9:30, c'è il Focus. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Nostra redazione prende il via questa mattina il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo anche del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Perché? Perché la difesa antibalistica resta la principale vulnerabilità proprio dell'Ucraina in questa nuova fase di guerra con la Russia, e per questo Kiev, durante i lavori di questo vertice, chiederà assistenza ai paesi della NATO. Lo ha dichiarato proprio il presidente ucraino Zelensky in un'intervista, ricordando che il suo paese dispone di sistemi Patriot statunitensi, ma anche di sistemi italo-francesi, ma in quantità troppo limitate. E poi ci saranno i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, dopo insomma quello che ha scritto Trump. Credo che ci sia un po' l'imbarazzo da parte di tutti, ci sarà un po' l'imbarazzo, a partire da questi riflettori accesi sui bilaterali tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Staremo a vedere. Tifo tossico a Milano sarebbe stato Rosario Trimboli, presunto narcotrafficante internazionale con legami con l'Ndrangheta, a dare il via libera al patto tra i capi ultra delle curve interista e milanista di San Siro, in virtù del quale chiunque fosse andato in finale di Champions nel 2023, dato che le squadre si scontravano in semifinale, avrebbe dato il 30% del ricavato dei biglietti messi a disposizione all'altro. Sono queste le ultime novità emerse dall'inchiesta sulle curve appunto di Inter e Milan. Lo ha messo a verbale, interrogato dai PM della DIA milanese, Marco Ferdico, che è l'ormai ex capo ultras nerazzurro, con tre interrogatori dal 30 maggio sino allo scorso fine giugno, ha deciso appunto di pentirsi e collaborare con la giustizia. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Mendes insieme a Black Eyed Peas ci regalavano questa versione di Mascherata un po' di anni fa, riascoltata su Radio Number One alle 9:35, e io vi posso già spoilerare che tra poco si gioca ancora, che abbiamo ancora della musica da regalarvi, musica live ovviamente, qui nella combriccola di Radio Number One.
1: Salve, salve a tutti.
2: Buongiorno, ma chi è lei, scusi?
1: Massimo Riposo, permesso, buongiorno.
2: Sì, si capisce dalla voce, dal tenore della voce.
1: Allora, ho sentito che state parlando della forza, mica la forza lì.
2: Sto
1: per me non è cambiato tanto, facevo un cazzo da piccolo.
3: Prima.
1: Lo faccio un cazzo neanche adesso, devo dire la verità. Ma sto bene,
2: no, si vede.
1: Perché se c'è da tirare su dei pesi, chiamo mio cugino.
2: Certo.
1: Se c'è da aprire il frigo, chiamo mia mamma.
2: Addirittura.
1: Se c'è da andare giù a portare giù il cane, va giù da solo. Io sono qua tranquillo, non è questi. Oh, passano gli anni, devo dire la verità, succede una cosa molto semplice.
2: Cosa?
1: Mi sto rompendo i coglioni.
2: È ovvio.
1: È l'unica cosa che mi capita, all'alba dei miei 60, cosa devo fare?
0: Ma sì, ma dovrebbe un attimo, nel senso, energizzarsi, dovrebbe trovare delle
2: una
0: cose.
2: Una botta di vita,
0: che...
2: su, Massimo.
1: Ho fatto delle cose, mi ricordo, tipo? nell'82 ho acceso la televisione, non c'era ancora il telecomando, andavo fino là.
2: Caspita, si è allungato con l'indice.
1: No, proprio mi sono alzato.
2: Caspita,
1: sono alzato, ho fatto 4 passi. Poi sono tornato.
0: Chissà
1: com'era
0: stanco dopo.
1: Io sono stato sul divano 10 giorni.
2: Certo, per riprendersi.
1: È venuto fuori il monoscopio, ma niente.
2: Il famoso monoscopio Rai.
1: Ho guardato la televisione così, senza cambiare tanto. Però sto bene, ecco.
0: No, certo. Se le scappa la pipì.
1: C'ho un tubo.
0: Okay.
2: Ma che schifo, ragazzi.
1: Devo dire la verità, sono 4 giorni che ho 7, ma non passa nessuno. Voi avete da fare.
2: No, sì, non passiamo.
1: Mi prendete la bottiglia da frigo.
2: No, lo faccio prendere al cane, va.
1: Ma non riesce a aprire, un imbranato quello lì. No, ma sto bene, per il
2: resto. È in forma, vabbè. Certo.
1: Sono molto in forma. Voi come state?
2: Noi stiamo bene.
0: Bene, tutto a posto.
1: Allora
0: le
1: portatemi
0: un delivery.
1: Su un caffè, dai. Però dovete anche aprire da solo. La chiave la trovate sotto lo zerbino.
2: Mamma mia, sarà arrugginita.
0: Sembra un po' bene l'ultimo periodo comunque, più o meno siamo lì.

0: a caccia del tormentone dell'estate. Secondo Patrizia, questa dei The Colors è il tormentone dell'estate. Il tuo tormentone,
1: beh,
0: vero?
1: Secondo me, o questa dei The Colors, oppure Cosa Nostra. Cosa Nostra. No, perché ho parlato prima delle curve tossiche e quindi siccome c'è Cosa Nostra nelle curve stavo ancora pensando a quello
0: e cosa
1: siccome...
0: vabbè.
1: Bossa
0: vabbè,
1: Nostra, Bossa Nostra magari, di Gaia
0: magari facciamo un domandone su uno di questi giorni. Ci ma sta. Adesso si regala
2: Radio Number One, ti regala musica e divertimento.
0: Domandones, un regalones, appunto regaliamo musica e divertimento. Che bello questo concerto, ragazzi, io l'ho vista lei e vi assicuro che è veramente brava. Sto parlando di Madame. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Madame, appunto il martedì 14 luglio al Lazaretto di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
1: Eccola, allora, oltre che del Vicenza, Madame è molto tifosa di quale squadra di Serie A? Le opzioni sono Milan, Inter, Juventus e Atalanta. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
4: Scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: portati indietro fino lì con le grandi canzoni di Radio Number One. Era Desiree di Life, appunto, alle 9:48. Ma torniamo a bomba sul nostro gioco. A chi regaliamo questi due bei biglietti di Madame per il concerto al Lazzaretto del 14 di luglio?
1: Ma lei, che si chiama Alice, ma che bel nome. Ciao Alice!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao, allora come si chiama innanzitutto il paese delle meraviglie dal quale ci ascolti?
2: Si chiama Cormano. Brusilio, per la precisione.
1: Ok,
0: ho abitato a Cormano per un periodo della mia vita, me lo ricordo.
3: Il tratto urbano proprio abiti.
1: Il tratto urbano della 4. Allora, torniamo alla domanda. Oltre che del Vicenza, Madame è molto tifosa di quale squadra di Serie A? Milan, Inter, Juventus o Atalanta?
2: Inter.
1: Per la gioia, guarda, per la gioia di Sergione, è ovvio.
0: Se già ti piace ancora di più.
3: Ancora di più.
0: Allora, cara Alice, ti regaliamo questi due biglietti per il 14 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ci vediamo per una birretta, perché ci sarò anch'io. Se ci individuiamo, birretta al bar. A bere.
2: Perfetto.
0: Va bene.
3: Va bene. Okay. Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Benissimo. Grazie mille. Un saluto.

0: è perfetta per chiudere Teenage Dream. Direi che non potevamo scegliere la canzone migliore, il pezzo di Katy Perry su Radio Number One. Abbiamo finito, la combricola di oggi termina qui, portiamo a casa le nostre carcasse, grazie a Patrizio Romano,
1: grazie al nostro coso nostro Sergio Sironi
2: e grazie a cosa nostra Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani.
2: Amici, nella vita bisogna lasciare un segno,
3: ma non sul parquet.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi, ecco.

0: Investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Sul corpo riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Al vaglio la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Resta in carcere Lamin Saidili, il jeep convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne Italo Gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Sul profilo WhatsApp il giovane aveva la foto di un guerriero islamico. L'attentato di Monte Carlo uccise a Kiev la sospettata Anastasia Berezovska. Il corpo della 39enne è stato ritrovato ieri sera. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolaev. Due gli arrestati, uno dell'intelligence ucraina. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci indagati De Laurentiis. L'ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della società Bari, del Napoli e della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il padre è presidente del Napoli. Mondiali di calcio, si qualificano i quarti anche Spagna, 1-0 sul Portogallo e Belgio, 4-1 sugli Stati Uniti. Oggi alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Wimbledon inizia tra pochi minuti il quarto di finale tra il numero 1 Jannik Sinner e il tedesco Struff, numero 74 ATP. Domani toccherà anche a Flavio Cobolli contro il britannico Ferry e a Jasmine Paolini nel tabellone femminile che avrà di fronte l'ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: A noi c'è la sigla.

0: siete dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
0: Ma non vi ho chiesto come state, com'è partita questa giornata di martedì, con il piede giusto o con quello sbagliato? Vi siete svegliati bene? Riposati, rilassati? Oppure le temperature che si stanno

0: Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Nicolò.
1: Nicolò presente. Grandi ragazzi.
3: Stefano, il mister Marcello, ti saluto, ti mando un abbraccio, ti ascolto. Ciao Stefano.
1: Grazie mister per la presenza. L'appello
4: sono
1: c'è.
4: Ciao Stefano, Luca da Mantova, un saluto e buon PN1 a tutti. Ciao. Oh.
1: Grazie mille, saluto a te e gli amici di Mantova presenti a questo secondo PN1 della settimana.
5: Ciao Ste, Pitto presente. E oggi posso dire oh tranquillamente perché niente tornio, perciò tutto radio PN1, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Tutto radio, niente tornio.
6: Ciao Stefano.
1: Ciao caro.
6: Mirko c'è come sempre, questa settimana però è partita un po' di menta.
1: Aia.
6: Però andiamo avanti lo stesso.
1: Migliorerà, migliorerà, dai. La mente lascerà il posto alla gioia.
7: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo. Oh, il mio tachigrafo qua mi segna 38 gradi. Oh, caccia boia.
1: Però, 38 gradi. Pazzesco.
8: Buon pomeriggio Stefano caro. Io ci sono. Oh, la Wendy. Comunque sto bene, grazie. Tu, tutto bene?
1: Tutto a posto,
8: grazie
1: caro.
8: Comunque della meravigliosa compagnia e gioia di sorridere che ci dai. Un
1: ma
8: besito.
1: Grazie, un besito caliente ad alta temperatura anche a te. Fin qui tutto bene, ma come sempre la situazione si sa potrebbe migliorare oppure...
9: Ciao Stefano, anche oggi Massimo Piccione c'è, dice oh si è alzato abbastanza bene.
1: Per fortuna.
9: Io volevo un attimo parlare del metaverso.
1: E io direi perché giustamente vuoi parlare del metaverso, cioè ti sei fissato su questa cosa perché?
9: Agli ascoltatori, il metaverso che è uno spazio digitale e si distingue, si chiama così perché si distingue dall'intero verso. Vi mando il suono del metaverso.
1: No.
9: L'intero verso è
1: poi capite perché io ho chiesto, no, per i prossimi mesi di essere ricoverato in psichiatria, perché giustamente stando con lui, con

Songs, Easy Bisou e il DJ producer francese David Guetta hanno portato ritmo ed energia a questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, rigorosamente in diretta qui su Radio Number One in FM, DAB e app. Buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver scelto il PN1. Parliamo della moda del momento, una delle mode del momento, ovvero il selfie con la V, V come vittoria. E proprio per questa posa ci sono gli hacker pronti a sfruttare, grazie all'intelligenza artificiale, la possibilità di prendervi contro la vostra volontà le impronte digitali. Cioè, avete capito? Attenzione a questa foto, soprattutto da vicino, perché il gesto della V con le dita, che è simbolo di vittoria e pace, è diventato iconico nei selfie, soprattutto in questi mesi, è finito sotto osservazione per motivi inattesi. Cioè, con fotocamere HD e software, con intelligenza artificiale è possibile, pensate, ricostruire dettagli biometrici dalle immagini. Cioè, voi vi mettete lì con le dita a forma di V, quindi le prime le due dita dopo il pollice, e loro sono pronti con l'intelligenza artificiale a prendervi le impronte. Cioè, secondo alcuni esperti in sicurezza, queste fotografie ad alta risoluzione possono rendere visibili i dettagli delle dita sufficienti a esporre le impronte digitali. E il problema nasce dall'uso sempre più diffuso di sistemi di biometria per la sicurezza, cioè in particolare immagini scattate da vicino, anche entro circa un metro e mezzo, possono catturare dettagli abbastanza nitidi delle dita, e questo rende i selfie un potenziale veicolo involontario di informazioni sensibili, ragazzi, soprattutto quando le mani sono in primo piano nella tipica posa social con il gesto V della vittoria. Non fatelo, perché poi se vi beccano le impronte digitali è finita, signore e signori. Quando venite presi di mira, poi riuscire a far capire che non siete voi ma è qualcun altro è veramente difficile. Quindi la moda del momento, il selfie con la V come vittoria, non fatelo se potete, perché c'è il rischio che vi prenda.

0: American Girls, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di quella che è una delle mode del momento, ovvero il selfie con la V come vittoria, e proprio questa posa potrebbe risultare assai pericolosa per la vostra sicurezza, perché alcuni hackers riuscirebbero a ricostruire le impronte digitali. Subito è arrivato un saluto dedicato agli hackers, non con due dita ma con un dito, quello di mezzo, come saluto, così può andar bene, ci scrivono, penso proprio di sì. Dedicato proprio a loro questo saluto.
1: Ciao Ste, buona giornata da Simona da Porto Valtravaglia, come tutti i giorni in macchina mentre si sta liquefacendo in un'ora di viaggio. Buon PN1 a tutti, ciao!
0: Ciao cara, un abbraccio a te e un saluto naturalmente a tutti quelli che in automobile magari non hanno l'aria condizionata e si stanno liquefacendo in questo momento, come hai detto tu.

0: Fa firmata Imagine Dragons, siete su Radio Number One con Stefano Federici, c'è il pomeriggio Number One con il serpento che ci sta accompagnando in Egitto. Cioè ragazzi, un'altra base per annunciare l'arrivo della Sfinge? No, non poteva esserci, proprio il serpento che poi sogno questa notte che sale dalla cesta. Ho dato uno sguardo alla temperatura all'ombra di Sharm El Sheikh in questo momento, 39 gradi all'ombra, immaginate al sole. C'è la temperatura percepita, sfiora i 47 gradi, tra pochissimo ci andremo virtualmente collegandoci con la Sfinge. Infatti nel PN1 tra pochissimo ci sarà l'enigma della Sfinge. State qui. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava.
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
5: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi, ecco.

all'ombra sui 39 gradi, quella percepita al sole sui 46-47 gradi, e noi stiamo per decollare perché c'è l'enigma della Sfinge tra pochissimo qui sul Radio Number One, quindi preparatevi per affrontare lei, la divinità, la malefica, la Sfinge, pronta come sempre da Sharm el Sheikh per essere sconfitta, forse da noi, con un nuovo enigma. Tra pochissimo alla Sfinge, ma prima con

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati ad un nuovo enigma. Durante l'estate molte persone amano l'attività fisica, altre invece hanno delle scuse per non allenarsi. E allora aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
2: L'enigma è dedicato all'attività fisica, quindi tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi ce n'è una che la Sfinge probabilmente ha addocchiato. È così?
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
2: Salutiamo tutti quelli che durante l'estate si allenano, quelli che magari non ce la fanno e quelli che prendono una scusa.

0: Quando un ragazzo è maleducato, probabilmente Rihanna è attratta e ha dedicato a questo ragazzo maleducato un'intera canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove tre minuti fa è partita la Sfinge con un nuovo enigma. Risentiamolo!
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Si parla di

0: Michael.
1: Allora Steve, la scusa può essere Anto, fa caldo.
0: Antonio. No, Pitto.
2: Stefano, la Wendy, lo so. È la pressione che ce l'ho sotto i piedi, per questo non mi alleno. Besitos.
0: Non posso fare quel tipo di sforzo perché ho pressione sotto i piedi o sotto i tacchi.
3: Pronto, buongiorno, sulla sicità sempre naturale. Quando fa caldo, fa freddo. Ciao, sì.
0: Tonale, quando fa caldo, quasi mai. Quando fa freddo quasi sempre.
4: La scusa più utilizzata sicuramente è fa troppo caldo.
0: No.
4: Correre.
0: Non è quella.
5: Ciao Ste, secondo noi è che fa troppo caldo.
0: No, ragazzi.
5: Rosanna Carmela da Castelgofredo.
0: Non è quella. Andiamo a Torino.
6: Salve Ste. Allora, la scusa più fattibile è ho caldo.
0: No.
6: Ho caldo. Claudio da Torino.

0: La stessa cosa più o meno,
1: La schiusa più banale, credo, è che fa troppo caldo per allenarsi.
0: No.
1: Ciao Piero.
0: Non è quella, Piero.
2: Buon pomeriggio Stefano. Ciao. Marco da Biella.
0: Ciao Marco.
2: Secondo me vado già in palestra tutto l'anno.
0: Quindi

0: argentina, l'enigma della Sfinge.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è? Se lo vuol sentir raccontare da voi.
2: O se no non posso correre perché poi sudo e perdo la bronzatura.
0: prima cosa, scusa, ne hai detto un'altra?
2: O il fatto di doversi mettere in pantaloncino e maglietta e essere bianchi, non essere ancora abbronzati.
0: Quindi colpa della bronzatura? No, non è quella. Non ho tempo, il divano chiama, ci scrive Laura da Cantù, no.
3: Mi viene l'irritazione all'inguine.
0: Ma
3: abita da essere
0: l'irritazione all'inguine.
4: Ehi, Gustavo,
0: ecco.
4: Allora, la scusa che utilizzo io con la Deborah è: devo andare a mungere la mucca. Non ho tempo per fare quelle cose lì. Falle tu intanto che mungo.
0: Ma smetti, falle tu intanto che mungo.
5: Ciao Stefano, sono Max della Valseriana. Secondo me la scusa potrebbe essere che ci sono troppi insetti.
0: No, non è nemmeno quella. Non è.
6: Non ho tempo.
0: Non ho tempo.
6: Fa troppo caldo.
0: No.
6: Fa troppo caldo.
0: No, non è quella, non è quella. Saluto il mio amore da tavernola.
7: Fa troppo caldo.
0: Il caldo non c'entra, signore e signori. La Sfinge vuole sentirsi raccontare altro.
8: Ciao Ste, Monica da Milano.
0: Ciao
8: Mi
0: Monica.
8: Sembra troppo banale, ma fa troppo caldo?
0: Non è quella.
9: Ciao Stefano Luca da Mantova, io rimando tutto a settembre. Ciao.
0: Signore e signori, ci stiamo... Più o meno lui ha dato una grande indicazione. 393-444-0444.
10: Pomeriggio number one.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Dal 1987, George Harrison, questa è la grande canzone delle 14:45, questo è il serpento che è tra i miei peggiori incubi quando si alza dalla cesta. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, Abdul e l'Allegra Kumpa dall'Egitto con il secondo enigma di questa settimana. Sentiamo.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è quella scusa? Le scuse estive più utilizzate per non allenarsi? La dottoressa Sfinge ne ha addocchiata una. Qual è secondo voi?
2: La risposta può essere: ci sono le vacanze. Milena dalla Val Camonica. Ciao a tutti.
0: Non è quella, Milena. Ciao a te, grazie per esserci.
3: Ciao Radio Number One, Niccolò da Treviglio.
0: Ciao.
3: La risposta è perché si sciogliono le scarpe da ginnastica.
0: No, non è quella, però il ragionamento poteva starci. Non è quella la risposta.
4: Secondo me è perché ho già superato la prova costume. No. O l'ho fallita, non c'è senso più di andare.
0: Superato o fallita?
4: Ciao Adriana de Bergamo.
0: Ciao Adriana.
5: Ciao Stefano,
0: ciao.
5: Sono Laura da TV.
0: Ciao Laura.
5: La scusa è per non allenarsi in ferie. Sono in ferie, non voglio fare niente. Ciao.
0: Potrebbe essere, ma la Sfinge dice no.
6: Marco dalla provincia di Brescia, la scusa è rimando tutta lunedì della prossima settimana. Ciao.
0: Non è quella, non è quella.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?

0: Businessman, questo è il titolo della nuova di Dito nella Piaga. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto. 14:53, sentiamo l'enigma.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Le scuse estive più utilizzate per non allenarsi, tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge. Secondo voi quale? Andiamo a Lugano.
2: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
2: Scusa che non vado in palestra perché sudano e quindi puzzano. Antonio Salvatore da Lugano.
0: Non vado in palestra perché in palestra le persone sudano e quindi puzzano. No.
3: Secondo me non posso andare in palestra, sono in vacanza. Nadia e Luca da Brescia.
0: Vi state avvicinando, però non è quella.
4: Stefano, sono Max della Valseriana. Potrebbe essere che la scusa è quella che si dice sempre: inizio dopo le vacanze.
0: Ci sei vicino, però dovete assemblarla meglio.
5: Potrebbe essere, tanto ormai la prova costume è andata. Baci Monica da Milano.
0: Vi state avvicinando, però va assemblata meglio. 393 444 0444. C'è Martin Garrix.

0: Rix con la loro nuova canzone intitolata Repeat It, inserita nella Play One. Si avvicina sabato, vi aspetto 18:21 con un altro appuntamento classifica. Torniamo a noi, torniamo in Egitto, c'è l'enigma.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è questa scusa?
2: Ciao Radio Number One, la scusa è perché le palestre sono chiuse ad agosto?
0: No, tesoro, non è quella.
3: Radio Number One, c'è il PN1
4: pomeriggio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha preso il via oggi ad Ankara il vertice NATO cominciato con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Firmati nuovi contratti di notevole entità per un valore complessivo di decine miliardi di dollari, ha detto Rutte. Stamattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Previsto un bilaterale con Trump, arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal leader turco Erdogan. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati, dunque Le Pen potrebbe ricandidarsi per le presidenziali francesi del 2027. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura: un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia. Inutili tentativi di soccorso. Terremoto nel Baricalcio: Luigi e Aurelio De Laurentiis iscritti nel registro degli indagati. Le accuse sono di false comunicazioni e di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: dote per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
1: Hanno detto in tantissimi: Antò, fa caldo, non è il caldo.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Io la butto lì.
1: Vai.
2: Moreno di Ivrea.
1: Ciao Moreno.
2: Secondo me la scusa potrebbe

0: essere. Mi spiace, sono già in forma, quindi non ci vado. So già, non lo so, ci provo.
1: Ho già la tartaruga, che vuoi fare? La lumaca?
2: Mi spiace, ma sono in ferie.
1: No, non è quello, Mimmo.
3: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
1: Ciao caro.
3: La scusa è sotto, è inizio lunedì.
1: Sta
3: caro.
1: Non è quella, però ci sei vicino, eh?
4: Mi è scaduto l'abbonamento. Arianna da Torino.
1: Non è nemmeno per la scadenza dell'abbonamento, mi dispiace, Ari.
5: Paura che venga il temporale.
1: Signore e signori, parliamo di scuse estive più utilizzate per non allenarsi. Tra queste, tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge. Risentiamo l'enigma.
6: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
1: Qual è?

0: primo tutti contro tutti a Sharm el Sheikh. Sfinge.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Parliamo di scuse estive, quelle più utilizzate per non fare attività fisica. Tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge, ragazzi. Qual è?
2: Vado in ferie, non posso iniziare a allenarmi. Vado in Arianna, Villa di Chiavenna.
0: Mi allenerò.
3: Vabbè, a sto punto ti dico, non posso allenarmi, devo ascoltare Radio Number One.
0: Bravo! Purtroppo non è, però abbiamo apprezzato il tuo ragionamento con la R.
4: Il classico mal di testa.
0: Non è quello, amore mio.
5: Ciao, sono Lorenzo da Pavia. Secondo me la risposta è inizio settimana prossima.
0: Io ho detto che tecnicamente iniziando era la parola giusta, però la settimana prossima non è corretta completare il tutto.
6: La scusa è ormai è estate, inizierò questo inverno. Ciao, ciao, Marco da Bergamo.
0: Allora, quella che, diciamo, ha detto la frase che forse tecnicamente la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare è Loretta.
7: La scusa è inizio settembre, Loretta da Val Madrera.
0: Signore e signori, al secondo posto inizierò a settembre. Al primo fa troppo caldo, al secondo inizierò a settembre. La terza scusa più utilizzata, non ho tempo. Alcuni si sono avvicinati tantissimo, ad esempio...
8: Allora, Ste, ci penso a settembre dopo le vacanze?
0: Dai, diamogliela buona.
8: Baci, Monica da Milano.
0: Ciao, Monica.
9: Ciao, bella da Bergamo. La scusa potrebbe essere inizio il primo di settembre.
0: Inizio settembre o inizio il primo di settembre ci sta. Dai, dai, dai, zona podio.
10: Allora, potrebbe essere l'abbonamento della palestra parte a settembre, butterei via i soldi allenandomi adesso solo 2 o 3 mesi.
0: Anche lei
10: sempre. Milena dalla Banca Monica.
0: Brava.
10: Ciao.
0: Milena, brava, brava, quasi, quasi.
11: Ci riproviamo, Ste. La scusa è a settembre si vedrà. Rosanna Carbena da Castelgofredo.
0: A settembre si vedrà.
12: La scusa per la palestra potrebbe essere tanto poi inizio settembre. Monica da Brescia.
0: Bravo.
12: Prova andare in palestra.
0: Anche perché inizialmente c'era stato un nostro ascoltatore che aveva detto a settembre, non inizio a settembre, c'era andato molto vicino, infatti lo dissi, è andato vicinissimo. Inizio a settembre è la seconda scusa più utilizzata quando d'estate non ci si vuol allenare. Complimenti a quelli che si sono avvicinati e complimenti anche a chi ha detto proprio inizio a settembre. Una grande vera campionessa al 393-444-0444. Ci sono altri 4 giochi, 2 con premi, altri 2 tutti contro tutte invece, dove le persone si sfideranno così free. Ma prima Drop Dead, Olivia Rodrigo.

meravigliosa Olivia Rodrigo con questa canzone intitolata Drop Dead. Siete su Radio Number One e adesso, signore e signori, dopo l'enigma della Sfinge, il viaggio Sharm el Sheikh, dall'Egitto riprendiamo l'aereo e ci trasferiamo in Giappone, perché una signora ha deciso di far pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano nei pagamenti c'è pure una penale. Ma voi lo fareste con i vostri parenti, i vostri figli? E lei ha detto: faccio pagare l'affitto delle camerette alle mie bimbe e se ritardano c'è una penale, così imparano presto il valore dei soldi. Lei si chiama Taja, è mamma di due bimbe e ha spiegato il motivo per cui fa pagare vitto e alloggio alle proprie ragazze. Io vorrei capire che lavoro fanno le bimbe. Voi lo fareste? Non lo so, magari percepiscono una paghetta settimanale, da quella paghetta voi fareste pagare l'affitto alle vostre bimbe, ai vostri bimbi, per dimostrar loro l'effettivo valore dei soldi? Secondo voi è una buona scelta quella adottata da questa mamma giapponese che ha deciso di far pagare l'affitto delle camerette alle figlie? Sì o no? 393

0: sentito la risposta, ricordo che sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate le tre lineette, cliccate riascolta e poi potete ascoltare quello che vi siete persi ogni giorno. Il secondo tema di questa giornata di martedì riguarda una signora giapponese che fa pagare l'affitto delle camerette alle figlie e se ritardano nei pagamenti c'è una penale. Lei si chiama Taja e fa pagare l'affitto di queste camerette perché vuol insegnar loro il valore dei soldi. Siete d'accordo oppure no? Ho chiesto qualche istante fa Denise da Milano. Assolutamente non sono d'accordo. Fausto dalla provincia di Sondrio. No, i bimbi non devono pagare nulla.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio. No, trovo assurdo questa cosa di questa signora giapponese. Io la paghetta alle mie figlie gliela davo, ma perché tenessero pulita la loro stanzetta, quello sì. Cioè, che senso ha fargli pagare l'affitto, cioè, a un bambino, a un ragazzino? Assolutamente sono in disaccordo con questo principio.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: grazie, buon pomeriggio a te, grazie naturalmente per essere intervenuta. Mi ha sbloccato un ricordo, quello delle paghette, quando magari preparavi la tavola che ti davano l'euro, magari qualcuno di voi beccava i classici 1000 lire, no, un tempo, le paghette settimanali, quanto pigli avate di paghetta, eh?
2: Pomeriggio number one con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: La musica che cerchi è qui.

0: relax mentale, signore e signori, di Wave, la nuova di Jungle. 15:31, abbiamo parlato di paghette settimanali partendo da quello che è successo in Giappone, dove una signora fa pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano nei pagamenti c'è una penale. Da lì poi ci siamo automaticamente sbloccati ricordi reciproci legati alle paghette settimanali. Ma una cosa per volta, siete d'accordo oppure no con quello che sta facendo questa signora, ovvero far pagare l'affitto delle camere alle figlie e se ritardano i pagamenti c'è una penale? Lei lo fa per dare, diciamo, un valore alle figlie, devono imparare il valore dei soldi.
1: Ciao Stefano, non condivido per niente il discorso che una mamma faccia pagare qualsiasi cosa che riguardi la famiglia e la casa. Secondo me l'unica cosa che i figli imparano, le figlie imparano da questo atteggiamento della mamma è l'avidità di questa signora, perché questa è solo avidità e basta, non gli insegni niente, gli insegni solamente che pensi solo ai soldi e basta. Ciao Eleonora.
0: Grazie Eleonora, un abbraccione, grazie per esserci.
2: Allora sì, sono sempre la Gigina, per me fa molto bene questa signora fargli pagare l'affitto ai bambini, perché io da giovane ho sperperato un sacco di soldi e adesso ho dovuto sposare il burtolo, che non mi piace neanche fra l'altro, per farmi mantenere, capito? Ha fatto benissimo.
0: Ho capito, grazie Gigina dal Passo del Tonale, saluti anche al burtolo.
3: Ciao Radio Number One, Alberto. Ciao. Mi hai sbloccato un bellissimo ricordo.
0: Le paghette.
3: Io salivo alla domenica e mio nonno mi dava le 1000 lire e poi mi dicevo: non digli niente la nonna, così ti dà anche lei le mance. La nonna dava le 500 lire, le 1000 lire pure con Giuseppe Verdi, e le 500 lire erano quelle di carta azzurre con sul delfino. Mamma, che bei tempi.
0: Beh, siamo tornati all'indietro di parecchi anni, con le 500 lire di carta. Bel ricordo quello delle paghette settimanali. Tra pochissimo invece vi farò un regalo.

0: 26, ma domani le temperature sfioreranno i 40 gradi in gran parte delle regioni, soprattutto nelle città del nord Italia. Questa è Radio Number One, come vi ho detto 3 minuti fa, siamo pronti per giocare perché Radio Number One è pronta a farvi un regalone.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Questa volta ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, velocissima, ti regalo 2 biglietti per il concerto di Madame martedì 14 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per avere in regalo questi biglietti devi semplicemente rispondere a questa domanda: qual è il nome all'anagrafe di Madame? Arianna? Francesca? Eleonora? Giuditta? Qual è il nome all'anagrafe di Madame? Arianna, Francesca, Eleonora o Giuditta? 393-444-0444. Dai, non è difficile, serve quel tipo

0: Francesca, Eleonora o Giuditta. E la più veloce si chiama Rosalba e da Milano ci ha inviato questa testimonianza. Il nome è Francesca. Rosalba, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto,
1: ciao.
0: Sei contenta? Andrai tu al concerto? Brava, brava.
1: Contentissima, è tra le mie preferite.
0: Brava, complimenti, complimenti, anche tra le mie preferite. Senti, quindi da Milano tu salirai dai 38 gradi di Milano ai 37 di BG.
1: Esatto, devo rinfrescare un po'.
0: Che temperatura c'è a casa tua in questo momento?
1: Fa caldissimo, adesso sono a lavoro, fa caldissimo.
0: Anche a Milano, soprattutto domani sarà quella giornata da bollino non rosso di più.
1: Lo so.
0: Come affronti il caldo? C'hai il ventilatore oppure l'aria condizionata?
1: Ventilatori, solo ventilatori.
0: Solo ventilatori, quindi...
1: Meglio di niente, dai.
0: Meglio di niente, sì. Senti, io ti faccio i complimenti, vuoi salutare qualcuno?
1: No, saluto voi, vi ringrazio per la bella musica e anche tutti gli ascoltatori saluto.
0: Grazie, grazie. Noi ringraziamo
1: grazie
0: te per la fiducia e ti spediremo prestissimo questi biglietti che ti consentiranno di
1: grazie
0: entrare e goderti lo spettacolo.
1: Grazie.
0: Un bacione grande, buon lavoro e buona calura, tesoro.
1: Grazie, buona musica.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto.
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 15:47, qui nella mia piscina, scrive Roberta, sopra un mega materasso, si sta veramente bene, soffia una bella arietta, però sempre in vostra compagnia. Grazie, grazie, soprattutto per la foto che ci ha inviato su WhatsApp, 393-444-0444, quelle classiche foto che ti fanno dire, beata lei, un po' di invidia c'è, no? Con quel panorama, quella piscina, con i piedi in acqua, però noi rispondiamo con il secondo tutti contro tutte, questa volta con una serie TV italianissima e personaggi amatissimi dal pubblico di Radio Number One. Siete pronti a giocare? Il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questa serie TV per essere i numeri uno.
1: Attenzione!

noia. Con la gazzetta lui e lei con quei piedini che alzava soprattutto alla fine delle puntate. Fantastico. Quanti ricordi, altro che paghette settimanali, questo è il mondo della televisione italiana che teneva incollati milioni e milioni di persone, grazie naturalmente anche a questi due personaggi che hanno fatto la storia della televisione. Vogliamo sapere qual è il titolo di questo telefilm di casa nostra? Fatelo adesso, 393

0: Cat Burns, sentito qui su Radio Number One. Stiamo giocando con il mondo della televisione. Il piccolo schermo è stato riacceso con la sigla di un programma televisivo dove veramente due persone hanno fatto la storia della televisione. Questa è la sigla.
1: Attenzione!
0: Messaggi che state per ascoltare sono arrivati quasi nello stesso preciso istante alle 15:48. Quindi non arrabbiatevi, ma sono arrivati centinaia e centinaia e centinaia di SMS tutti allo stesso istante, quindi è questione di centesimi, di millesimi di secondo. Il titolo corretto qual è? Sentiamo il primo.
2: Casa Vianello, Franci da Bergamo, ciao a te.
0: Signore e signori, il titolo è corretto. Franci da Bergamo, risentiamola.
2: Casa Vianello, Franci da Bergamo, ciao a te.
0: Ciao Franci, un abbraccione, un bacione, complimenti per la velocità. Sei la numero uno, colei che ha preceduto tutti. Al secondo posto, a 4 centesimi.
3: La sigla di questo, diciamo, telefilm italiano è Casa Vianello. Ciao a tutti da Arianna D'Amaleo.
0: Arianna D'Amaleo, secondo me ha perso un po' di tempo all'inizio, altrimenti avrebbe vinto lei.
4: Ciao, sono Gio da Como, Casa Vianello.
0: Bravo Gio, te. Brava, terzo posto per Gio da Como.
5: Casa Vianello, Giovanni da Bergamo.
0: Bravo, bravo Gio.
6: Casa Vianello, Arianna da Villa di Chiavenna.
0: Tutti alle 15:48.
7: Ciao Edith Guidizzolo, Casa Vianello.
0: Tutti,
8: e
0: tutti.
8: E Casa Vianello, Isabella da Crema.
9: Casa Vianello, Stefano, Raffaella da Mantova, ciao.
0: Tutti, 3 centesimi dopo.
10: Casa Vianello, Luana da Vertova.
0: Anche Luana partecipa alla festa.
11: Ciao, Casa Vianello, Roby da Bergamo.
0: Bravo Roby.
12: Ciao, sono Chiara da Costa Volpino. Il titolo corretto è Casa Vianello.
0: Bravissima, complimenti.
13: È Casa Vianello, ciao Alberto da Travagliato.
0: Ciao Albe, saluto anche Guerrino.
14: Casa Vianello, un bacio dalla Wendy.
0: Un bacione anche a te tesoro.
15: Casa Vianello, ciao da Tania, provincia ciao. Di Varese.
0: Ciao Tania, benvenuta.
16: Sandra e Raimondo Vianello. Casa Vianello.
0: Bravissima.
17: Ciao Stefano, è Casa Vianello con i mitici Raimondo e Sandra Mondaini.
0: Bravo.
17: Massimo da Torrazza Piemonte.
0: Bravo.
17: Un saluto a tutti.
0: Un saluto a te e a tutti gli amici piemontesi all'ascolto del secondo appuntamento della settimana con

0: Pala from Australia, tra pochissimo il ritorno della Sfinge qui su Radio Number One in compagnia di Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è DNA.
1: Tutta la musica che cerchi

0: dell'Oman. Il gas balza sopra i 46 euro, aumenta anche il greggio. Il tutto mentre continua la cerimonia funebre per Khamenei, guida suprema iraniana, e ci sono state esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Damasco parla di atto criminale, ci sono almeno 18 feriti. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera, poco dopo le 22, in un appartamento di via Hope a Sanremo. Ci sono segni di violenza al collo e ai polsi, quindi gli inquirenti indagano per strangolamento. Tra gli elementi al centro degli accertamenti c'è anche la posizione del figlio ventenne della vittima, lo stesso che ha dato l'allarme. Mondiali di calcio, oggi le ultime due gare degli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina di Messi giocherà contro l'Egitto. Alle 22 in programma Svizzera-Colombia. I quarti si apriranno giovedì sera con l'attesissima Francia-Marocco. Tennis, poco fa si è chiusa a Wimbledon la partita tra Jannik Sinner e il tedesco Struff. L'alto tesino ha vinto 3-7-0, parziali di 7-5, 7-6, 6-3, e così accede alle semifinali. Domani Cobolli contro il britannico Ferry nel maschile e Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostyuk nel femminile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Quasi in orario, dai, quasi.
2: Sì, ci siamo.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due, eh. A quest'ora arriviamo noi, dopo Stefano, tutti i suoi giochi, le sue cose. Noi invece vi chiediamo subito se avete qualche reperto archeologico, motociclistico o automobilistico nel box di casa vostra. Ma c'è un perché, eh?
2: Esattamente. Ve lo svegliamo tra pochissimo, ma prima spazio alla musica, arriva Annalisa.

0: tutti i viaggiatori di Radio Number One che sono appunto in viaggio con noi, con le donne al volante. Harris da Monza ci segnala in questo momento che sulla A4 c'è un incidente tra Agrate e Cavenago in direzione Brescia, con code in aumento. Grazie, buon viaggio anche a te, Harris. E noi, a proposito di auto, parliamo del fatto che proprio in questo periodo hanno detto addio alla Fiat Tipo.
1: Alla Fiat Egea in particolar modo, perché la Fiat Tipo e la Fiat Egea sono la stessa cosa. La Egea è venduta solo ed esclusivamente in Turchia, lì dove ci sono anche degli stabilimenti Fiat, hanno prodotto questa auto speciale per i turchi, perché è stata, dal momento della sua uscita nel 2015, tutta la popolazione turca in pratica
0: ha comprato quell'auto.
1: Esatto, però adesso la Fiat ha detto basta, non si produrrà più, e quindi insomma c'è, i turchi sono un po' già nostalgici, nonostante ci sono le ultime auto sul mercato, già manca.
0: Sì, insomma l'hanno ritirata, l'ultimo esemplare è proprio stato prodotto appunto in Turchia, l'hanno fotografata, hanno detto questo è l'ultimo, basta. Non se ne fa più niente, insomma. Però noi ci stavamo chiedendo, ma nel vostro box o nel box dei vostri genitori c'è qualche reperto di qualche auto, insomma, che ormai è, cioè, tipo 20 anni, 30
1: anche
0: anni,
1: anche di più,
0: esatto. 30 anni, da quanto, beh, bella, insomma, la Fiat Tipo è un bel po', che c'è.
1: Beh,
0: molti
1: sì.
0: Italiani anche l'hanno acquistata,
1: certo.
0: Sì, molti italiani l'hanno acquistata, quindi non so, avete anche, non so, parlavamo del Ciao la settimana scorsa, il Ciao è uno di quei motorini, insomma, che ha avuto un successo pazzesco, però c'era il Garelli, c'era la Vespa,
1: quella vecchia, certo.
0: Ci sono ancora in giro ad esempio le vecchie 500,
1: certo, tante,
0: quelle piccole,
1: persone,
0: quelle scatoline, sì, no? Sì, sai, sì, che poi ci sono anche i raduni, fanno tutte queste cose che sono bellissime. Avete qualche auto di quelle che non si dimenticano?
1: 393-444-0444, in arrivo LP con Lost on You qui su Radio Number One. E vi ricordiamo che noi siamo radio ufficiale della data di Mantova, il prossimo 10 di luglio, e ad aprire il concerto ci sarà anche il nostro Zio Nasty con un DJ set ad hoc. L'ascoltiamo, LP.

0: More di Harry Styles su Radio Number One. Parlavamo di auto da brave donne al volante, auto che non ci sono più ma magari abbiamo ancora nel garage. Per esempio c'è Roby da Cantù che ci dice: io ho una Fiat Punto anno 1995. Beh, è un reperto anche questo, 30
1: sì.
0: anni.
1: Sì, non male, non male.
2: Ciao donne al volante, sono Viola da Brescia.
1: Ciao.
2: Allora, mia mamma ha una Vespa Primavera 125 del 77 e i miei nonni hanno una Alfa Romeo Spider e una Lancia Appia e hanno circa dai 50 ai 70 anni tutte.
1: Giovani, giovanissimi.
0: E poi c'è Sprea da Mantova che ci dice: questa è la mia auto indimenticabile. Ci manda la foto di un bel maggiolone giallo e bianco con gli interni in pelle bordeaux.
1: Bellissimo. Sì, è una delle più belle che sono arrivate fino a questo momento. Sentiamo anche Bruno.
3: Ma l'unico reperto che c'è nel mio box sono io, che ho 60 anni.
1: No, non dire
3: tutto
1: così.
3: Il resto è giovane, come voi due, splendide. Ciao.
1: Vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma tra l'altro le auto d'epoca, quando sono d'epoca? Esattamente. Ma,
0: allora, le auto storiche devono avere tra i 20 e i 29 anni, okay, più o meno, e sono registrate al PRA. Invece le auto d'epoca hanno più di 30 anni, sono tolte dal pubblico registro automobilistico, possono viaggiare solo in alcune occasioni.
1: Ah, ok, tipo i raduni, queste
0: sì,
1: cose.
0: Sì, matrimoni anche, queste cose.
1: Ma interessante, però ci sono un sacco di macchine belle, proprio belle da vedere e che fanno anche tenerezza, perché è passato qualche anno. C'è Lazza con Cenere. Oh.

0: cenere qui a Radio Number One. Salutiamo anche Carlo che ha un Garelli tutto sgangherato. Dice vale ragazze, vale.
1: E poi c'è Alberto che ci dice la mia bestiolina, una Mustang The Boss 1970 rossa, fiammante, con anche una bella strisciona nera.
0: Sembrano quelle di Hazard.
1: Un po',
0: vero? Vabbè, forse era una Mustang, tra l'altro. Voi che avete seguito Hazard, che avesse, mio fratello seguiva con... Sì, ma per lei, per la ragazza,
1: certo.
0: Sì, c'era quella ragazza molto molto carina. Va bene, rimanete con noi, tra poco il traffico e ce n'è anche oggi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Radio number one, viabilità.
2: E allora sentiamo quali sono gli aggiornamenti che provengono dalle nostre strade e autostrade.
3: Subito sulla 1, la Firenze-Roma, dove segnaliamo un incidente allo svincolo di Valdarno. Sulla Milano-Bologna invece è causa perdita di carico, c'è qualche rallentamento tra la A15, la Parma-La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. C'è anche un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sulla 4 ci sono code per un incidente tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia. Sulla Brescia-Padova code a tratti segnalate per traffico intenso tra Desenzano e Soave in direzione di Venezia e ancora in questa direzione traffico intenso allo svincolo di Somma Campania. Attenzione, sulla Milano-Brescia ci sono animali sulla strada tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano, è pericoloso, quindi fate molta attenzione. Rallentamenti sulla 8, la Milano-Varese all'uscita di Busto Arsizio a causa del traffico intenso. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova ci sono 7 km di coda per un incidente, code anche tra Genova Aeroporto e Genova Boltri in direzione di Ventimiglia. Ci sono code da segnalare sulla tangenziale est di Milano, in particolare nei tratti di Agrate e di Paolo. Chiudiamo con un veicolo fermo che causa rallentamenti sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra la A4 e Vercelli Est in direzione di Genova. Ma c'è un altro aggiornamento che riguarda la A15, la Parma La Spezia. Viene segnalato un incidente allo svincolo di Pontremoli in direzione di Parma.
2: Guidate sempre con tanta attenzione e tanta prudenza, fate buon viaggio. Parlare di auto, perché da proprio oggi, martedì 7 luglio, ci sono delle novità sulle auto di nuova immatricolazione.
3: Attento a dove guardi e cosa guardi soprattutto, ne parliamo tra poco. Prima Gaia con Bossa Nostra.

0: Quanto ci piace Gaia con Bossa Nostra qui a Radio Number One. Il viaggio continua con le donne al volante, benvenuti a bordo. E a proposito di volante, attenzione, perché proprio da oggi, 7 luglio, sulle auto di nuova immatricolazione il guidatore che non guarderà la strada ma guarderà, che so, il telefono oppure fuori dal finestrino oppure insomma cose di questo tipo, verrà ripreso da una funzione che troveremo sulle nuove auto.
1: Esatto, sarà proprio la nostra auto che ci dirà: ehi, stai attento, carissimo, perché non devi fare così. Ai ai ai ai ai, mannaggia te. Ci sarà appunto questo nuovo sistema di controllo che si chiama Advanced Driver Distraction Warning, ADDW. È questo sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente. Quindi, in termini pratici, l'auto deve capire se chi guida sta distogliendo lo sguardo dalla strada per troppo tempo. Succede quando, per esempio, appunto abbassiamo gli occhi sullo smartphone, quando si resta concentrati troppo sul navigatore o comunque sul sistema Android Auto, Apple CarPlay, insomma quello che abbiamo, se ci giriamo anche a guardare qualcuno, qualche passeggero per troppo tempo, lì la macchina ci darà un avviso.
0: Esatto, molto interessante anche sapere che se l'auto procede tra i 20 e i 50 km orari, l'avviso deve arrivare quando lo sguardo resta in una zona di distrazione per più di 6 secondi. Quindi se sei distratto, insomma, per più di 6 secondi, ecco che lì arriva. Sopra i 50 km orari la soglia scende a 3,5 secondi, quindi pensate i tempi di reazione quanto sono brevi.
1: Ecco, meno male.
0: Ecco perché appunto quando siamo in macchina è importantissimo stare molto molto attenti, proprio perché basta un attimo di distrazione e capita, insomma, quello che poi capita. Quindi la macchina in quel caso cosa fa?
1: Ma ti può mandare un allarme visivo, sonoro, tattile oppure tutte e tre insieme. Dipende poi dal modello. In verità ci sono modelli che ce l'hanno già da diversi anni, ma adesso è obbligatorio per tutti.
0: Io metterei dei messaggi personalizzati.
1: Oh, scemo!
0: Ecco, anche meno magari, insomma, una cosa così. Cioè,

0: girando per il mondo, noi viaggiamo sulle nostre nuove auto che, attenzione, se ci distraiamo ci daranno un bel avviso per dirci: ehi bischero, guarda il volante, guarda avanti, perché se guardi il panorama intorno a te, che è bellissimo, rischi di fare un incidente.
1: Sì, diciamo che da oggi proprio le auto di nuova immatricolazione avranno questo dispositivo a bordo. Ovviamente, visto che ce l'avete chiesto, chiaramente avremo macchine più sicure ma anche più costose.
0: Quindi probabilmente dice,
1: compreremo anche un cavallo.
0: Ma sì, dai, prendiamo un cavallo.
1: Invece dei cavalli avremo il cavallo. E vabbè, ci sposteremo con quello. E sentiamo Maurizio cosa dice. Credo che abbia ragione, sì, tra l'altro.
2: Solo ed esclusivamente la distrazione fa fare un incidente.
0: Esatto.
2: Quindi sì, non ci sono avvisi da fare, bisogna stare attenti quando guidi.
3: Bravo. Ragazzi, buona serata.
0: Assolutamente, per questo che ci sono gli avvisi, perché siamo troppo distratti.
1: È vero, è proprio così.
0: Poi c'è anche Alessandro, che lui ha detto che gli era già successo di aver ricevuto un avviso così da una macchina sostitutiva. Ah, lui non era abituato, ha detto che è stato un po' uno shock all'inizio.
1: Vabbè, credo proprio di sì, insomma. Va bene, rimanete lì, tra poco cosa arriva? Una grande canzone.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
12: Fantastico!
11: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
12: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
11: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
12: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
11: Scherzavo!
12: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: dei grandi successi di Chris Rea era il 1985, Josephine, I send you all my love. Era dedicato alla figlia, tra l'altro, Josephine. Chris Rea, che come sappiamo se n'è andato proprio prima di Natale, sì. Il periodo prima di Natale. E vabbè, ci dispiace moltissimo, ma aveva questa voce così meravigliosa, ma la musica rimane e quindi quella è una certezza. Meno male, almeno una certezza nella vita ce l'abbiamo. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo anche del record di questo ragazzo che ha finito la maturità e nel giro di pochissimo è stato assunto.
1: Sì, neanche 24 ore, perché parliamo di Cosimo, questo ragazzo di Salerno, che appunto ha sostenuto l'ultimo esame della maturità, quindi l'orale, il primo di luglio di quest'anno. Ovviamente il 2 luglio ha già firmato il suo primo contratto di lavoro presso un'azienda nella quale aveva già svolto la formazione scuola-lavoro, quindi lo conoscevano già. Certo. Lui si era appassionato a quella professione e ovviamente i titolari dell'azienda l'hanno visto che insomma ci teneva molto e l'hanno assunto. Buon per lui.
0: Esatto, oggi si occupa di manutenzione, collaudo e ricerca dei guasti sulle apparecchiature elettroniche. Lui tra l'altro ci ha tenuto, visto che ha trovato lavoro nel giro di 24 ore, a ringraziare tutti i professori e a tutti quelli che hanno creduto in lui. Adesso ho 18 anni e devo solo crescere, insomma, e fare tutte queste cose. Però noi ci chiedevamo, va bene, bellissima questa cosa, visto che ci sono un sacco di ragazzi che il lavoro non lo trovano, tra l'altro lui è di Salerno.
1: Di Salerno, esatto.
0: E quindi anche al sud, insomma, come sappiamo, ci sono delle difficoltà a trovare lavoro.
1: E poi questo è un lavoro che gli piace.
0: Esatto.
1: Che, appunto, non è per tutti.
0: Esatto, non è poco.
1: Non è poco.
0: Però ci chiedevamo, allora, finisci oggi, oggi fai gli esami e domani cominci già il lavoro? Magari qualche giorno me lo sarei presa.
1: Ma una settimana andava bene, potevate darmi una settimana.
0: Sì, una settimanina. Poi torno,
1: Ma sì, ci sono,
0: Però una settimana.
1: Era
0: The Bausa con Magnetic.

0: Collins, un po' di gotico qui su Radio Number One. Parlavamo di lavoro e di questo ragazzo che ha finito la maturità l'1 di luglio, il 2 è stato assunto da un'azienda. E c'è Alex da Milano che ci dice: allora, quando io ho fatto la maturità nessuno mi voleva, ma solo perché dovevo fare il militare.
1: Eh sì, poi, c'era il servizio militare di mezzo.
0: Esatto, poi quando mi sono congedato, dopo qualche giorno ho trovato lavoro. Dai, sono bravo anch'io.
1: Sì, dice, bravissimo.
0: Sei bravo anche tu, Alex, assolutamente, bravo.
1: C'è Roberta che dice: ce ne fossero di giovani così, ora pretendono tutti un anno sabbatico.
0: Ma tutti no.
1: Tutti no, no. Tutti no, tutti no.
0: Magari un po' di vacanza, perché no, certo.
1: Qualche giorno, non si pretende chissà che cosa, però almeno una settimana, dai Roberta, ci stava.
0: Sì, poi
1: cioè,
0: nel senso, a luglio finisci la maturità, ma a settembre o inizi l'università o vai a lavorare.
1: Però,
0: inizi almeno a cercare lavoro.
1: Chapeau per questo ragazzo.
0: Assolutamente, assolutamente, bravo lui.
1: Rimanete con noi perché poi parleremo
0: di non alcol, mettiamola giù così.
1: Non alcol, giusto, restate lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Sono le 18.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavito, l'ha indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis, Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Lenny Kravitz sta girando l'Europa con il nuovo tour, è stato anche in Italia e ha fatto il suo esordio anche come antagonista di James Bond in un videogioco, sempre informissima con i suoi 62 anni e la sua musica è come lui. I Belong to You è una ballata ambientata alle Bahamas. Perché poteva, secondo voi, registrare un video in un posto anonimo? No, e ha fatto benissimo. Dagli anni 80 invece la bellissima Olivia Newton-John con Magic.

0: Paul Carrack ha scritto How Long, la canzone degli Ace, prima di passare a Mike and the Mechanics. Questo gruppo inglese e How Long è stato considerato da Phil Collins tra i suoi preferiti, e se lo dice lui ci possiamo credere. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Radio Number One Classics 1964.

più bella musica degli anni 70, 80, 90 è quella che trovate ogni sera dalle 22 nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Pale Shelter è uno dei brani più famosi dei Tears for Fears, ma è anche quello che grazie ad una demo ha dato loro la possibilità al gruppo inglese di avere il loro primo contratto discografico. Era il 1983. Nel 76 Diana Ross, la grande Diana Ross, cantava Love Hangover.

continuare il viaggio con Number One Classics, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90, ci sono i Radiohead con High and Dry. Lo scorso autunno sono tornati ad esibirsi insieme a distanza di 7 anni dall'ultima tournée. I fan si aspettavano ovviamente anche un nuovo album dei Radiohead, ma sono rimasti delusi. L'ultimo album del gruppo rimane Moon Shape Pool, uscito nel 2016, e stando a quanto dichiarato anche da Ed O'Brien in un'intervista concessa per presentare il suo nuovo album solista, potrebbe anche essere l'ultimo album mai realizzato dalla band di Creep. Peccato, ma come si dice, mai dire mai. È il momento di George Benson.

While the City Sleep è un album dell'82 di George Benson, da cui abbiamo ascoltato la romanticissima Kisses in the Moonlight. Un album con musicisti come Kenny G, Nerada Michael Walden, Paulinho da Costa e tanti altri. Number One Classics. State lì perché torniamo tra poco. Number One Classics.

La musica che ha fatto la storia ogni sera nel Number One Classics, solo grandi artisti che hanno gravitato in quel trentennio che va dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 90. Nel viaggio abbiamo ritrovato Marvin Gaye con Got to Give It Up del 77, diventata famosissima grazie alla serie di Miami Vice. La voce è quella di Glenn Frey degli Eagles. Nel 1984 usciva You Belong to the City.

Musica, vinili, cassette, ricordi e molto altro. Questo è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ogni sera dal lunedì al venerdì siamo qui dalle 22. Scaricate l'app di Radio Number One e portate con voi la musica che ha fatto la storia.

0: tempo anche questa sera a nostra disposizione è finito, ma noi domani torniamo alla stessa ora. Io sono Lilly, una donna al volante, e a tutti buona serata. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.